0: Dina.
1: À Saint-Stanislas,
2: que des hits.
3: Oui, 92-9.
4: Mi hai ferito troppe volte, lasci le vidi. E mi hai amato e poi buttato come DVD. E lo so, questo è passato perché non ritorna. Ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so. Non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente da un poeta. In quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada. Forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada. Se prendo il primo volo per cercare la mia strada. Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia. L'amore è un criminale, tu chiama la polizia. Il cuore mi fa male, sì ma forse è fatto apposta. Ne prenderò uno nuovo, tu sai dirmi quanto costa. Guarda come mi hai ridotto, dimmi se è normale. Se puoi scrivere canzoni mi rende banale. Come quando il cuore in gola e non puoi respirare. Tu sai dire solo che da solo non sai stare. Il tuo sguardo per me è come un meteorite. Nel senso che se cade su di me mi uccide. Metti le manette e posi il tuo cuore in arresto. Invece il mio si è perso dentro questo tempo.